0: Yeti, Lida, Cole. 99 is Lincoln, Victor, Lincoln Young, Lincoln, Paul, Nora.
1: Sì, mi fa rompere, sì.
0: Poi va.